0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 20 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove mentre continuano ad alternarsi i discorsi di trattative e minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump, ieri è avvenuta una sparatoria in una moschea a San Diego, alimentando così i timori sull'aumento della tensione sociale a causa del conflitto in Medio Oriente.
3: Fa trasparire da una parte un elemento di confermata apertura alla violenza della società americana, ma anche un clima in cui le guerre in Medio Oriente e la polarizzazione delle politiche americane creano pulsioni che spesso vanno fuori controllo.
2: Queste le parole del giornalista ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia, da noi sentito prima dell'inizio del programma. Poi continueremo ad analizzare gli effetti sulle nostre vite del bilancio federale presentato la scorsa settimana, per celebrare poi un triste anniversario, quello del terremoto che colpì il Friuli 50 anni fa nel 1976, e noi lo faremo attraverso le voci dei friulani d'Australia che ci hanno raccontato i loro ricordi di quei tragici giorni, ma anche la reazione della comunità friulana nel mondo. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.

0: Il vicepresidente americano J.D. Vance dice che Stati Uniti e Iran sono vicini a raggiungere un accordo sul nucleare. Il governo prolunga la vita operativa dei sottomarini di classe Collins in attesa in Australia della transizione a quelli a propulsione nucleare. Nelle Maldive, recuperati i corpi di due sub morti durante una immersione. E nello sport, Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 20 maggio 2026. Iniziamo dagli Stati Uniti. Il vicepresidente J.D. Vance ha annunciato progressi nei negoziati tra Washington e Teheran su un accordo nucleare. La proposta mira a impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari e prevede misure per bloccare una futura ricostruzione delle sue capacità nucleari, evitando così un conflitto militare. Vance ha sottolineato l'apertura di entrambe le parti al dialogo, pur ricordando che l'intesa sarà definitiva soltanto con la firma ufficiale.
1: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: Vance sostiene che il presidente Trump intende proseguire i negoziati in buona fede, ma ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a usare la forza militare se necessario. Veniamo in Australia. Il vice primo ministro e ministro della difesa Richard Marles ha annunciato che la vita operativa dei sei sottomarini della classe Collins sarà estesa. Durante un intervento all'Owen Institute, Marles ha spiegato che il programma inizierà entro la fine del mese con l'obiettivo di prolungare l'operatività della flotta pressoché obsoleta. Marles dice che il progetto è necessario per favorire la transizione dell'Australia dai sottomarini convenzionali a quella futura a propulsione nucleare.
2: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: Restiamo in Australia. Una delle principali moschee australiane ha chiesto al governo federale di intervenire con urgenza contro l'islamofobia dopo la sparatoria in una moschea a San Diego, negli Stati Uniti, che ha provocato tre vittime. Kamel Keir, portavoce dell'Associazione Musulmana Libanese in Australia, ha espresso timori che episodi simili possano avvenire anche qui e ha chiesto un intervento delle autorità. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il capo della polizia di San Diego, Scott Wall, ha confermato che l'episodio è indagato come un crimine d'odio, vista la pubblicazione di posizioni estremiste da parte degli autori dell'attacco.

0: are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information is coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
1: Passiamo ad altre notizie. La Marina israeliana ha bloccato tutte le imbarcazioni della missione umanitaria dirette a Gaza, incluse le 10 che avevano proseguito lunedì a circa 250 miglia nautiche dalla striscia. Tra gli attivisti fermati figurano 29 italiani trasferiti verso il porto di Ashdod. La Global Sumud Flotilla denuncia l'accerchiamento militare come un'aggressione illegale in acque internazionali avvenuta 4 giorni dopo la partenza di 54 imbarcazioni dalla Turchia per creare un corridoio umanitario. Israele ha comunicato di non avere usato armi da fuoco, ricorrendo invece a mezzi non letali. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso e la tutela della sicurezza per i cittadini italiani coinvolti. E nelle Maldive, i corpi dei 4 subacquei italiani deceduti durante un'immersione in una grotta di Vautu sono stati rintracciati e 2 sono stati già recuperati. Oggi è previsto il recupero dei corpi degli altri 2 sub. Le operazioni di salvataggio coinvolgono sommozzatori finlandesi e la guardia costiera maldiviana. Intanto, secondo le autorità locali, emergono dubbi sulla validità dei permessi relativi all'immersione. E in Italia la Procura di Roma ha aperto una indagine per omicidio colposo. Restiamo in Italia e a Modena, durante un'udienza di convalida del fermo Samil El Khoudry, non ha rilasciato dichiarazioni, però ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti. L'arresto è stato convalidato e il 31enne ha investito 7 passanti con la sua auto, ferendoli e ha accoltellato un'altra persona. Andiamo in Africa. Il numero di decessi causati dall'Ebola è salito a 131, mentre i casi sospetti ammontano a 513, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo. Di fronte alla situazione, il Comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunito in via straordinaria per valutare lo stato dell'epidemia. Il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che si tratta di una emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, attribuendole il secondo livello di allerta più alto previsto. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric, ha dichiarato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è impegnata nel potenziamento della sorveglianza, tracciamento dei contatti, test diagnostici, assistenza sanitaria e preparazione alle emergenze al di fuori della Repubblica Democratica del Congo.
2: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
1: Torniamo in Australia. Alcuni piccoli imprenditori manifestano preoccupazione per le recenti modifiche fiscali introdotte nella legge finanziaria. Tra gli interventi principali del governo figura l'eliminazione dello sconto che permetteva di pagare tasse solo sul 50% dei profitti ottenuti dalla vendita di beni, impattando in particolare sulle imposte, sulle plusvalenze. Carlos Cordova, titolare da 8 anni di un'azienda di prodotti alimentari latinoamericani, ha espresso la sua insoddisfazione pubblicamente. Ha infatti pubblicato un post sul social media che raffigura il primo ministro Anthony Albanese come nuovo coproprietario della sua ditta. Cordova dice che la decisione del governo è difficile da accettare.
3: The humor behind that, it's real, you know, I think we just got a laugh, but we just really wanted to express our concern. You know, we funded the business with our already taxed money because, you know, you get taxed when you work.

0: and to then feel that we are triple taxed again, whether we sell the business or not, it's a tough thing to accept.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino accolto con onori militari. Durante la visita è previsto un incontro con il presidente cinese Xi Jinping per discutere questioni internazionali di rilievo. L'agenda include un ricevimento, colloqui bilaterali con delegazioni, un incontro con il primo ministro cinese e l'inaugurazione di programmi educativi. La visita del presidente russo a Pechino avviene a meno di una settimana da quella del presidente americano Donald Trump. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport. Ciclismo. Ordine di arrivo della decima tappa del Giro d'Italia. L'ha vinta Filippo Ganna davanti all'olandese Timen Arensman e il francese Rémi Gavagnat. La classifica generale è ancora guidata dal portoghese Alfonso Eulalio, che ha 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Questa sera undicesima tappa da Porcari a Chiavari, che sarà trasmessa in diretta su SBS Wiseland e SBS On Demand a partire dalle 8:10. Calcio. Nella semifinale dei play-off per la promozione in Serie A, il Monza ha battuto lo Juve Stabia per 2-1. Grazie al pareggio di 2-2 all'andata, si qualifica quindi per la finale, dove incontrerà la vincente tra Palermo e Catanzaro. Calcio inglese. L'Arsenal ha conquistato il campionato dopo 22 anni grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth, che ha reso impossibile per i Citizens di raggiungere i Gunners in classifica. Nel frattempo il Southampton è stato escluso dalla finale promozione in Premier League a causa di uno scandalo di spionaggio contro il Middlesbrough durante la semifinale. In finale quindi il Middlesbrough incontrerà l'Hull City domenica prossima. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con cielo prevalentemente sereno, 25 gradi. Adelaide e Melbourne, possibilità di pioggia, 19 ad Adelaide, 17 a Melbourne. Hobart, cielo parzialmente nuvoloso, 15 gradi. Cielo prevalentemente sereno a Canberra e Sydney, 16 gradi a Canberra, 20 a Sydney. A Brisbane, cielo prevalentemente sereno, 24 gradi. Giornata di sole a Cairns, 29 gradi, e a Darwin, cielo prevalentemente sereno, 33 gradi.
2: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
8: SBS Audio.
9: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabd karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita sbs.com.au/audio.

0: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
1: Otto e 16 di mercoledì 20 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Ciao Carlo, buongiorno.
2: Ciao Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
1: Questa mattina apriremo dagli Stati Uniti con l'annuncio del presidente americano Donald Trump di aver sospeso un attacco contro l'Iran per favorire le trattative di pace, minacciando però Teheran che gli USA sono pronti a colpire, mentre nel frattempo è avvenuta una sparatoria in una moschea a San Diego, alimentando così i timori per l'effetto sul clima sociale delle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente.
2: Spazio poi all'economia e agli effetti sulle nostre vite del bilancio federale presentato la scorsa settimana, per poi ricordare il terremoto che colpì il Friuli 50 anni fa attraverso le voci.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Amico di San Diego, Taha Hussein ha parlato di intolleranza religiosa e odio senza precedenti nella nazione. E poco prima dell'inizio del programma abbiamo parlato di questi temi con il giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Giampiero Gramaglia, chiedendogli innanzitutto di farci una panoramica sul conflitto in Medio Oriente.
2: Vediamo i fatti in successione. Donald Trump e gli Stati Uniti ricevono una risposta iraniana alle loro proposte, la ricevono all'inizio del weekend, la giudicano insoddisfacente, Trump minaccia la ripresa dei bombardamenti, dice che non resterà pietra su pietra dell'Iran, convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale e i vertici militari per un consulto alla Casa Bianca, ha una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dalla quale emerge che Israele seguirà gli Stati Uniti se gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti, uno scenario un po' rovesciato rispetto a quello del 28 febbraio, l'inizio della guerra, quando era stato Israele a premere per l'avvio del conflitto. In questo caso Israele sembra accodarsi agli Stati Uniti, e poi quando il clima, la tensione era quella di un ritorno al conflitto, e poi le telefonate, le pressioni dei leader, che tra l'altro non sono su posizioni coincidenti in questo momento, dei leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, tutti concordi sembra nel chiedere a Trump di soprassedere a una nuova escalation e di tornare a riprendere il filo dei negoziati, cosa che è avvenuta, nel senso che Trump ha condisceso a questa richiesta, però non si ha notizia poi che qualcosa sia successo nelle ultime ore. Quello che è successo sul terreno, cioè più che altro nelle acque dello stretto di Hormuz, è che l'Iran ha insediato una sorta di comitato incaricato di raccogliere i pedaggi dalle navi che vogliono transitare nello stretto. In questo momento ce ne sono pochissime, perché tra il rischio di saltare sulle mine, di essere abbordati dai barchini iraniani o di finire, se escono da un porto iraniano, nelle grinfie della US Navy che le blocca, non c'è molto traffico nello stretto di Hormuz in uscita dal Golfo Persico in ingresso. Quindi in questo momento il pedaggio è più che altro, credo, una forma di ulteriore pedina negoziale messa lì dagli iraniani in funzione delle trattative. La situazione però è in evoluzione. Oggi, nella giornata di martedì, il New York Times, quasi stupendosi ancora della volubilità del presidente, titolava: Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro, tutto nello stesso giorno. Però non è la prima volta che Trump ordina l'avanti tutta e poi l'indietro tutta poco dopo. Vedremo quali saranno gli sviluppi. L'Iran insiste nel dire che è pronta a negoziare, ma non è assolutamente disponibile per una resa incondizionata e che dispone ancora di strumenti per rispondere a un eventuale attacco americano.
3: Giampiero, quindi una situazione di apparente stallo, ma con un continuo rischio di escalation, mentre il presidente americano Donald Trump ha dichiarato più volte in questi mesi che il conflitto era già stato vinto dagli Stati Uniti, la prima volta a inizio marzo, oggi invece siamo quasi a fine maggio, il conflitto è ancora in corso, così come la relativa crisi energetica. Trump è in difficoltà, e se sì, secondo te quanto?
2: A mio avviso la sensazione è che Trump

0: non sappia che pesci pigliare, perché ha la spinta, una forte spinta a finire il conflitto. Il conflitto gli sta erodendo il consenso interno o quel che gli resta del consenso interno. Un sondaggio pubblicato dal New York Times questo nel weekend fa emergere che il tasso di popolarità del presidente è il più basso di questo suo secondo mandato, intorno al 30%, che soltanto un americano, anzi meno di un americano su tre, approva il conflitto e la percentuale è altissima, quasi il 100% disapprova del conflitto fra i non repubblicani, quindi anche in prospettiva delle elezioni di midterm, il conflitto con il riflesso sui prezzi alla pompa del carburante che continuano a salire faranno dei profitti, fanno dei profitti le grandi aziende petrolifere americane perché il petrolio americano si vende più che mai in questo momento, ma i consumatori ne risentono, il costo della vita va su e questo è un altro elemento di disapprovazione che contribuisce al tasso di disapprovazione del Presidente. Quindi Trump è in difficoltà, però resta molto combattivo parlando del fronte interno, per esempio nella ridda di primarie che sono in svolgimento in questi giorni in vista appunto delle elezioni di midterm, proprio nella giornata di martedì, mentre vi sto parlando negli Stati Uniti sono in corso una manciata di primarie, ebbene lui è molto attivo nelle primarie e sta facendo saltare tutti i candidati repubblicani, deputati e senatori che lo hanno osteggiato, che sono stati critici nei suoi confronti, sostituendoli nelle primarie con candidati da lui appoggiati.
1: Siamo in compagnia del giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, spostiamoci ora a San Diego. Ti chiedo di ripercorrere per noi quanto è successo nella tragica giornata di ieri, ma anche se la tensione derivante dal conflitto in Medio Oriente tu pensi possa influenzare gesti simili o comunque il clima nella società americana.
0: Cominciamo dai fatti che sono abbastanza semplici, nel senso che due adolescenti hanno compiuto un'incursione nella moschea di San Diego, una grande città, un grande porto nel sud della California. La moschea è una delle più grandi degli Stati Uniti. Hanno sparato, hanno fatto tre vittime. Il bilancio delle vittime è meno grave di quanto avrebbe potuto essere perché una delle guardie che erano a protezione della moschea è intervenuta per fermare i due attentatori adolescenti ed è una delle tre vittime fatte nella sparatoria. Il rumore della sparatoria, l'intensità della sparatoria ha richiamato l'attenzione di molte persone, è arrivata la polizia e i due attentatori sono stati trovati morti, suicidi nella loro auto e i documenti trovati in loro possesso e anche l'analisi dei loro social fanno emergere chiaramente che si tratta di un delitto con un movente d'odio, di odio verso l'Islam. Questo episodio richiama uno analogo di alcuni mesi fa contro una sinagoga e anche lì era una sinagoga con complesso scolastico annesso, anche questa è una moschea con complesso scolastico annesso, ma secondo me questo episodio richiama anche un altro fatto saliente della cronaca recente degli Stati Uniti, cioè l'uccisione nel settembre scorso in un'università dello Utah di Charlie Kirk, che era una sorta di predicatore laico cristiano della galassia MAGA, la cui morte, anche quella, era stata attribuita a un delitto d'odio. L'insieme di questi episodi fa trasparire da una parte un elemento di crescente o comunque confermata apertura alla violenza, disponibilità alla violenza della società americana, alla sparatoria, non solo purtroppo nei film e spesso il modo per risolvere i problemi negli Stati Uniti, ma anche un clima in cui le guerre in Medio Oriente, prima quella a Gaza, poi quella contro l'Iran, e la polarizzazione delle politiche americane creano pulsioni che spesso vanno fuori controllo, come è avvenuto nello Utah, come è avvenuto nel

0: caso della sinagoga ebrea e come è avvenuto adesso per la moschea.
1: E questa era l'analisi del giornalista, esperto di questioni statunitense ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, che sentiremo anche nella nostra seconda ora. Potrete ritrovare il suo intervento integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: Old school.
1: Eh sì, Felicità. Felicità cantavano Albano e Romina nel 1982, Carlo.
0: Ecco, qui non è assolutamente un commento alle nostre storie d'apertura, ma perché facciamo l'augurio di compleanno ad Albano, giusto?
1: Eh sì, Albano che è nato proprio il 20 maggio del 1943. Quindi sono 83 anni per Albano. Ci facciamo gli auguri.
0: E ci hai mai pensato che quando noi facciamo gli auguri, specialmente una cosa del genere, siamo i primi al mondo a fare gli auguri ad Albano? Cioè lui è ancora il giorno prima, tranquillo, invece no, da SBS, già gli auguri ad Albano.
1: C'è chi dice porti male fare gli auguri prima, però qui
0: no,
1: vale.
0: Qui è regolarissimo. Allora, questa canzone ci porta alle 8:31, noi ci prendiamo una piccola pausa e tra pochissimo parleremo di economia in Australia.
1: A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, siete sempre all'ascolto del programma in italiano, condotto questa mattina da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Tra pochissimo parleremo di economia, prima però Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
1: Stati Uniti. Il vicepresidente americano J.D. Vance dice che Stati Uniti e Iran sono vicini a raggiungere un accordo sul nucleare. Australia. Il governo prolunga la vita operativa dei sottomarini di classe Collins in attesa della transizione a quelli a propulsione nucleare. Nelle Maldive recuperati i corpi di due dei submorti durante un'immersione. E nello sport Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia.
0: E ne approfittiamo anche per fare i complimenti e le congratulazioni a Moreno Giovannoni, lo scrittore italo-australiano. Ha vinto il premio New South Wales Christina Steed Prize for Fiction con il suo romanzo The Immigrants. Questo segue l'altro premio che aveva vinto un paio di settimane fa. Insomma, grandissimi complimenti da parte della redazione di SBS Italian.
1: E adesso passiamo al nostro spazio del mercoledì dedicato all'economia e come sempre in compagnia del professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Max, buongiorno.
8: Buongiorno Jacopo, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e complimenti anche da parte mia al nostro autore italo-australiano.
0: Allora Max, come quello che vogliamo fare con te è ritornare a bocce ferme sulla finanziaria con le polemiche generate nei giorni scorsi. Tant'è che un sondaggio di News Poll suggerisce che la finanziaria, che è stata presentata la scorsa settimana, sia la meno popolare dal 1993, con il 52% degli elettori che ritiene che la propria situazione economica peggiorerà proprio per via delle misure contenute nel bilancio. E la gamma dei commenti da parte dei media è un po' difficile da mettere in ordine, con opinioni che vanno appunto dalla peggior riforma fiscale degli ultimi decenni ad un primo passo effettuato per raggiungere una situazione più equa tra le generazioni. Max, come prima cosa, come possiamo leggere questo dibattito allora?
8: Come un primo passo, però un primo passo che va a toccare le cose più semplici, vale a dire le persone comuni, i business piccoli, mentre lascia completamente al di fuori della tassazione, della riforma di tassazione, quelli che invece potrebbero pagare senza troppi sacrifici, vale a dire i super milionari, le imprese che fanno tantissimi soldi qua in Australia ma pagano pochissime tasse, e il fatto che venga presentata come una riforma che migliora l'equità tra giovani e anziani è purtroppo molto superficiale, perché tralascia alcune cose molto importanti. Ti faccio un esempio molto semplice: il fatto di fare pagare di più, cioè fare pagare la stessa tassazione o dare lo stesso sconto per avere l'assicurazione a chi è giovane e chi non è così giovane, dice vabbè, lo faccio per un principio di equità, però togliendo gli incentivi alle persone più anziane per avere l'assicurazione privata, fai semplicemente aumentare le code negli ospedali pubblici, perché generalmente chi è più anziano ha più bisogno di cure. Quindi se tu non le sostieni con uno sconto sull'assicurazione privata, facendo sì che queste persone non vadano a ingolfare gli ospedali pubblici, e te le ritrovi poi come spesa nella sanità pubblica. Per cui è un po' una riforma fatta, se vuoi, o in fretta o con un occhio forse un po' troppo forzato sulle protezioni o la possibilità magari di farle.
1: Max, le critiche a questo bilancio federale non vengono solo dalla coalizione, come avremmo potuto aspettarci, ma anche dall'interno del partito laburista. Lachlan Harris, che era un consigliere speciale di Kevin Rudd, ha lanciato un monito: bene i cambiamenti alla tassa sulle plusvalenze per i privati, ma non tocchiamo il business. Un nuovo modello di tassazione delle plusvalenze adeguato all'inflazione, secondo Harris, potrebbe comportare per alcune imprese un'aliquota fiscale superiore al 40% in caso di cessione della propria attività, rispetto al 23% circa previsto invece dalle norme precedenti, il che porterebbe ad un collasso delle piccole imprese. Max, secondo te questo è un rischio reale e Chalmers ha effettivamente trascurato le imprese?
8: Assolutamente sì, è un rischio reale, e Chalmers sembra non aver pensato a quello, perché in Australia ci sono milioni di piccole imprese che sono generalmente a conduzione familiare, per cui hanno la possibilità di avere, se vuoi, un po' di valore all'interno di questa impresa grazie anche alla tassazione più bassa. Quando tu hai...
0: Questo in caso di rivendita del business...
8: Del business, però metti il caso che tu voglia fare un investimento intergenerazionale, oppure tu vuoi vendere il tuo business, tenerlo, passarlo alla nuova generazione, che in questo momento magari non è nei libri contabili di questa società, tu sei costretto a dire vabbè, i guadagni che ho fatto fino adesso sono tassati poco, quelli che sono fatti in seguito sono tassati molto di più, perché sono tassati sulla base dell'inflazione. E che ne so, i tuoi figli, i tuoi nipoti, invece di dire sì, allora io prendo la gestione dell'azienda perché è un modo per me per formare ricchezza e poi trasferirla ai miei figli, eccetera, dici io non ho più nessun incentivo per continuare il business, e quindi una volta che i genitori finiscono di avere il loro negozio, la loro piccola azienda, il loro piccolo albergo, eccetera, eccetera, eccetera, ecco lì che non c'è più. Per cui il rischio è davvero che da milioni di piccole aziende che in questo momento abbiamo, parecchie magari non vengono portate avanti, e sono quelle a conduzione familiare che sono proprio il backbone, quindi l'ossatura del nostro sistema economico.
0: Oppure potrebbe spingerli verso il nero?
8: Difficile,
0: o è più difficile qui in Australia?
8: È molto difficile, perché anche a livello di pagamenti tu vedi che insomma, se ci sono una piccola azienda, magari sì, che ne so, il dentista piuttosto che l'idraulico che ha pochi centinaia di dollari riesce a farlo in nero, però se tu devi comprare del macchinario o una macchina, non è che va con 30.000 dollari in contanti, dici ecco qua mi compro la macchina, la nuova macchina o la macchina usata, insomma non sono, sono molto al di fuori dei prezzi per quanto riguarda le autovetture, però ecco insomma ci sono delle spese che sono grandi e il nero è molto difficile e il metodo di artificial intelligence che ahimè è senz'altro applicato alla nostra tassazione e ai nostri consumi ci becca subito se vede che abbiamo un reddito basso ma delle spese molto più elevate e non consone a quello che è il nostro reddito.
0: Siamo in compagnia di Massimiliano Tani, docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, per parlare della finanziaria. E tra Max, chi pensa che le riforme fiscali presentate da Chalmers siano soltanto un timido passo avanti, c'è il sito The Conversation che sottolinea anche come ci si attende un miglioramento di appena lo 0,2% del prodotto interno lordo a seguito di questi cambiamenti, insomma non certo una rivoluzione bolscevica. Però gli autori di questo articolo, gli economisti Jason Nassius e Beth Webster, propongono altri tipi di cambiamento strutturali che potrebbero migliorare il sistema di tassazione e tra di essi particolare attenzione ad una riforma delle stamp duties quando si compra una proprietà, che ricordiamo possono variare, sono tanti soldi, da 34.000 dollari a 60.000 dollari per una proprietà che vale un milione di dollari. Allora, qual è il problema di queste imposte di bollo, le stamp duties, e come si potrebbe risolverlo?
8: È che sono due tipi di problemi. Il primo problema è quello alle tasche di chi compra, che riceve una botta dove dice vabbè, allora hai comprato casa, ti sei fatto un super mutuo, adesso devi pagare la tassa della la stamp duty al governo statale e questi sono tanti soldi che devi tirare fuori in più, molto spesso sono una grossa percentuale del deposito per una casa, quindi il primo problema è quello. Il secondo problema è che se tu togli questi soldi e fai un tipo di riforma come ha fatto per esempio Cambridge, sta

0: cercando di fare Canberra, dove invece di avere una botta sola di stamp duty, che ricordiamo, la stamp duty rappresenta circa il 30% delle entrate di governo statale, quindi è una delle fonti
1: Enorme.
0: primarie. Da questo punto di vista, se tu invece di riceverla immediatamente, la spalmi nel tempo sotto forma di rates, per esempio, dove invece di pagare, che ne so, $1.000 all'anno di land tax, ne paghi 2.000 perché la parte della stamp duty va in quello. Il problema si trasferisce al governo locale perché dice, insomma, io prendevo tutti questi bei soldi dalle transazioni che venivano fatte, mentre adesso mi ritrovo ad avere dei buchi di bilancio, devo cercare di vedere come poter fare, come poter sopravvivere. Quello magari soltanto inizialmente, perché poi nel giro di qualche anno le land tax aumentate cominciano a entrare nei forzieri dello Stato e quindi tutto quanto in un certo senso si risolve. Però sono due tipi di problemi a cui bisogna fare un attimino di attenzione, cercare di risolverli non pensando a domani mattina, ma pensando appunto al futuro vero.
1: E allora, grazie al professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani. Ciao Max, a presto.
0: Certamente, grazie a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
2: Grazie mille, Massimiliano Tani. Intanto ci è arrivato un messaggio che dice: Bitcoin, Max, investiamo in Bitcoin. Magari ne parliamo la
1: Prossima
2: prossima
1: settimana.
2: settimana. Una buona giornata, Massimiliano Tani. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo, sempre in diretta.

0: verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Otto e 47 della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. E adesso parliamo di un triste anniversario, ovvero del 50° anniversario del terribile terremoto in Friuli. Un evento appunto triste, ma che porta con sé anche una fantastica storia di resilienza e di solidarietà.
3: Erano le 9 di sera del 6 maggio del 1976 quando una scossa di magnitudo 6.5 colpì duramente il Friuli e in particolare la media valle del fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre 100 paesi delle province di Udine e Pordenone. Interi paesi risultarono quasi del tutto distrutti, tra cui Gemona, Forcaria, Osoppo, Venzone e Maiano. 989 persone persero la vita, di cui 400 soltanto a Gemona. Circa 3.000 furono i feriti, mentre quasi 200.000 persone rimasero senza casa.
2: E tanti borghi furono cancellati. Per i friuliani quel terremoto ha un nome, Orcolat, che significa orcaccio, spregiativo del friulano Orcul, orco. È una creatura leggendaria che appartiene alla tradizione della Carnia e del Friuli Venezia Giulia, considerata custode dei segreti delle montagne delle Alpi Carniche, e dopo il 1976 è divenuto sinonimo del terremoto.
3: Nonostante fosse conosciuta l'elevata sismicità della regione e in particolare della zona compresa tra la pianura e i rilievi montuosi, la maggior parte dei comuni colpiti in modo rilevante, come Buia, Gemone e Osoppo, non erano classificati come sismici e non erano quindi soggetti all'applicazione di norme specifiche per le costruzioni, il che spiegò in parte l'entità dei danni.
2: In questo servizio, grazie al supporto e all'aiuto di Federico Martin, coordinatore dei Fogolar Furlan d'Australia, abbiamo raccolto le testimonianze di friulani d'Australia che direttamente o indirettamente hanno vissuto quei momenti.
3: Chi c'era? Era Robert Rodaro, che al tempo aveva 14 anni e si trovava in un collegio a Cividale del Friuli, zona un po' fuori dall'epicentro ma che comunque fu colpita. Robert era pronto per andare a letto, ma avvertì qualcosa di strano nell'aria.
4: Eravamo su in cama pronti per andare a dormire. Sì, ho lavato i denti, tutte quelle robe. Ero pronto per andare a dormire. Non so come spiegarmi. Mi sono sentito strano. E no, ho detto a mia... no, non era maestra, era come assistente, no? Ci teneva, ci guardava alla sera, al pomeriggio, no? No, quando abbiamo finito la scuola. E lei mi ha guardato un po' strano, come dire... No? Cosa stai parlando, you know? Sì, ti vedo bene, you know? E così sono andato nel letto e mi sono addormentato. Mi sono svegliato prima della scossa. Non so cosa è successo, ma mi sono svegliato e non ho sentito tremare. E i bambini gridare, tutto quanto, le maestre. Sì, quelli signori che stavano dietro di noi.
2: Lucio Rupil, vicepresidente del Fogolar Furlan del New South Wales e direttore della rivista Sot la Nape dei Fogolar Furlan d'Australia, invece era in Australia il giorno del terremoto e ricorda ancora oggi la preoccupazione di quelle giornate passate a provare a capire l'entità del disastro e lo stato dei propri cari in Italia.
5: Io avevo 26 anni, le memorie sono di qui, dell'Australia, perché ero già in Australia naturalmente, si seppe praticamente immediatamente, però non si poteva sapere i dettagli dei danni e delle precise località che vennero altamente danneggiate naturalmente.

0: notizia terribile, tutto quello che ci importava è di sapere, avere notizie della nostra gente nei villaggi della Carnia e del Friuli. Delle giornate molto ansiose a voler sentire direttamente dalla nostra gente, dai miei familiari in Italia.
1: Queste le parole di Lucio Rupil. I friulani di tutto il mondo si mobilitarono da subito per aiutare le persone colpite dal sisma e fornire supporto economico, come ci ha raccontato Federico Martin, il quale ha anche citato l'iniziativa del governo australiano di mettere a disposizione visti temporanei per permettere alle persone rimaste senza niente di venire in Australia a lavorare. Ascoltiamolo.
2: Ancora una volta mi ricordo era il ministro Michael Keller per dare un visto temporaneo per i sfollati, insomma, qualcosa, la gente che era rimasta senza niente là, per venire qui in Australia e rimanere qui con i loro parenti intanto che costruivano le case là. Ed è stata molta gente qui che è venuta qui in Australia e hanno avuto un visto di 6 mesi. Certi sono anche rimasti qui dopo, però certi sono ritornati appena che le loro case furono ricostruite. E come lo sai, sono state ricostruite in tempo proprio record.
3: La reazione dei friulani anche da Australia e non solo fu immediata. Come ci ha raccontato Federico Martin, l'allora già organizzata rete dei club friulani, cosiddetti Fogolar Furlan, di tutto il mondo si mossero subito, anche qui Down Under. Ecco il ricordo di Martin, che oggi ricopre il ruolo di coordinatore dei Fogolar Furlan di tutta Australia.
2: Io mi ricordo che qui ero giovane qui in Australia e ho sentito di questa tragedia da dei miei parenti, sulla radio, sulla televisione, insomma era proprio devastante. Qui subito ci siamo rimboccato le mani per dare una mano come si poteva, insomma, e i Fogolars d'Australia si sono messi assieme e hanno raccolto un bel numero, un gran numero di soldi, anzi un milione di dollari australiani, che poi il governo australiano, anche loro hanno donato dollaro per dollaro, perciò 2 milioni di dollari sono andati in Italia per costruire, però era un progetto specifico che abbiamo voluto noi nominare ed era per ricostruire 5 asili nella zona di San Daniele e di Gemona che erano stati colpiti più degli altri. Però, come dico, la generosità qui del popolo, non solo friulano, ma italiano e anche australiano, è stata proprio una cosa mai vista. Ci ha lasciato una bella memoria, ecco.
1: Queste le parole di Federico Martin, che è il coordinatore del Fogolar Furlan di tutta Australia. E anche Peter Muzzolini, che così come suo padre è stato presidente del Fogolar Furlan di Melbourne, era giovane ai tempi del terremoto e viveva in Australia quando avvenne il sisma.
3: Peter alterna il ricordo di momenti di apprensione per la tragedia ad altri di orgoglio per il duro lavoro e la resilienza della comunità Down Under per aiutare la gente del Friuli. E assieme ad altri friulani, Peter partecipò alla realizzazione di un carro allegorico che nel 1977 prese parte alla parata del Moomba Festival, la tradizionale festa che ha luogo a Melbourne da 71 anni.
4: Più di tutto ricordo che la mamma e il papà, perché non sapevano come erano la famiglia lassù, erano veri distrutti per un tanto tempo fino che hanno fatto contatti con la famiglia lassù. Ricordo anche tutta la comunità qui, la comunità friulana, ma italiana, ma anche la comunità locale che hanno aiutato a far prese questi soldi. Per ringraziare tutti che hanno aiutato, che abbiamo fatto un float a quel tempo, avevano il Moomba Parade qui a Melbourne in marzo. E abbiamo fatto un float che è stato un track, insomma, abbiamo decorato come una piccola casa nella zona del Friuli. La comunità, tutti insieme, hanno lavorato molto. Fatto molto lavoro insieme alla fabbrica dei soci della famiglia dei Pellegrin che avevano Alert Constructions a quel tempo. Il terremoto era awful, ma it was nice che la comunità sono venuti insieme per aiutare.
1: Le parole di Peter Muzzolini, il carro realizzato per la parata del Moomba Festival, tradizionale festival che si svolge alla fine dell'estate a Melbourne, era un modo per ringraziare la popolazione che aveva donato ben $1 milioni in aiuti alle popolazioni colpite, ma anche un modo per dire grazie al governo australiano che con la politica del a dollar for a dollar donò a sua volta $1 milione. 2 milioni furono così donati per la costruzione di 5 asili nella regione.
3: E sul carro allegorico, la cui foto è disponibile sul nostro podcast che pubblicheremo tra poco, campeggiava infatti la frase Freely Thanks Australia. E questo carro venne costruito nel cantiere e messo a disposizione dalla famiglia De Pellegrin. Stephen De Pellegrin era giovane allora, ma ha partecipato alla costruzione del carro e ancora ricorda quei giorni come speciali, ma allo stesso tempo tristi.
5: Il club ha deciso di costruire un float, un carro per la parata del Moomba. Allora mia famiglia aveva un workshop edile vicino al Club Furlan. In quel tempo là si trovava Mansfield Street, Thornbury. Allora abbiamo affitto l'azienda, il workshop, per fare questo float. Era un altro membro che ha offerto il carro, si chiamava Oli Piccinin, anche un gran membro del club. E tutto il lavoro era fatto dai soci volontari. E abbiamo fatto la sera, anche il fine di settimana, weekends.
1: Queste le parole di Stephen De Pellegrin. Il dramma fu sentitissimo anche perché tutte quelle macerie ricordavano i tempi della guerra e come nel 1946 era una spinta alla già forte resilienza dei friulani, ci pensò lo sport e in particolare il ciclismo.
3: Il Giro d'Italia infatti omaggiò i luoghi colpiti con 2 tappe nel 1977, un anno dopo il sisma, quando i corridori arrivarono nella cittadina friulana di Gemona da Trieste e da lì ripartirono per Conegliano. Tanti friulani, anche a distanza di anni, sentirono il bisogno di andare a dare una mano, come è successo a Mario Rodaro, papà di Robert ma anche di Julian, che ci ha raccontato questa esperienza.
6: Io ero qua in Australia, sono partito nel 75. Allora ero qua, ma nell'81 sono ritornato, sono venuto in vacanza, ma mentre che ero lì, papà l'ho lavato e lui andava su al nord, sì, su a Udine, perché siamo dalla Pasta, noi vicino Lignano, e andava su a riparare, incluso mia zia Esterina che abita a Nimis. Mi ricordo che ancora adesso la casa non è mai stata finita.
3: E Gaetano Tomada, che all'epoca era presidente del gruppo Alpini per il Victoria e la Tasmania, era tornato in Australia dall'Italia da pochi giorni quando apprese la notizia del terremoto e decise così di tornare in Friuli la sera stessa. Ascoltiamo brevemente la voce di sua moglie, Amalia Tomada, che, visto che oggi Gaetano non c'è più, ancora si emoziona al ricordo del marito e di quei giorni.
7: Eravamo appena tornati indietro del funerale di suo papà. Era appena 2 o 3 giorni che era indietro. E come che ha sentito, lui è partito di nuovo quella stessa sera, credo in 30 ore era già lì e non si sapeva niente. È partito la sera, ha aiutato, è stato là più di un mese lì.
1: E queste le parole di Amanda Tomada a conclusione di questo servizio che noi abbiamo dedicato al terremoto del Friuli e degli aiuti australiani. Potrete ritrovare tra poco la versione integrale con tutte le voci di chi ha partecipato a questo servizio sul nostro sito tra poco, sbs.com.au/italian.
3: Noi ora restituiamo la linea a Sini, a Domenico Gentile, per le principali notizie di giornata.

Reserve Bank dice che un prolungato conflitto in Medio Oriente avrebbe effetti negativi sull'economia australiana. Il vicepresidente americano J.D. Vance dice che gli Stati Uniti e Iran sono vicini a raggiungere un accordo sul nucleare. Nelle Maldive recuperati i corpi di due sub morti durante una immersione. E nello sport Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia.

Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 20 maggio 2026. Iniziamo dall'Australia. Un eventuale conflitto in Medio Oriente potrebbe fare aumentare ulteriormente l'inflazione, con il conseguente aumento dei prezzi dei carburanti ed effetti sull'economia, colpendo principalmente famiglie e piccoli imprenditori. Sarah Hunter, economista capo della Reserve Bank, dice che la banca centrale sta seguendo con

0: attenzione l'instabilità globale e il suo impatto sull'Australia, evidenziando che l'incertezza legata al conflitto resta elevata.
1: Like others, I wake up in the morning and I check my phone and wonder if something's happened overnight. Yes, it's still a very uncertain environment. We're still finding out how it's going to play out. But yeah, the longer it goes on, obviously, the longer prices remain elevated for oil and other products, the more that will come through into the local economy and will make that inflation outcome worse. So I think, like everybody, we would love to see some resolution in the not too distant future. But in the meantime, yep, we keep watching and waiting.
0: E passiamo agli Stati Uniti, dove il vicepresidente J.D. Vance ha annunciato progressi nei negoziati tra Washington e Teheran su un accordo nucleare. La proposta mira a impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari e prevede misure per bloccare una futura ricostruzione delle capacità nucleari, evitando così un conflitto militare. Vance ha sottolineato l'apertura di entrambe le parti al dialogo, pur ricordando che l'intesa sarà definitiva soltanto con la firma ufficiale.
2: We're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: Vance sostiene che il presidente Trump intende proseguire i negoziati in buona fede, ma ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a usare la forza militare se necessario. Andiamo ora in Cina, dove il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino, accolto con onori militari. Durante la visita è previsto un incontro con il presidente cinese Xi Jinping per discutere questioni internazionali di rilievo. La visita del presidente russo a Pechino avviene a meno di una settimana da quella del presidente americano Donald Trump. In Australia, una delle principali moschee australiane ha chiesto al governo federale di intervenire con urgenza contro l'islamofobia dopo la sparatoria in una moschea a San Diego, negli Stati Uniti, che ha provocato 3 vittime. Gamal Khair, portavoce dell'Associazione Musulmana Libanese in Australia, ha espresso timori che episodi simili possano avvenire anche qui e ha chiesto un intervento delle autorità. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il capo della polizia di San Diego, Scott Wall, ha confermato che l'episodio è indagato come un crimine d'odio, vista la pubblicazione di posizioni estremiste da parte degli autori dell'attacco.
3: There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further. To see where that information's coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
0: Passiamo ad altre notizie. La Marina israeliana ha bloccato tutte le imbarcazioni della missione umanitaria dirette verso Gaza, incluse le 10 che avevano proseguito lunedì a circa 250 miglia nautiche dalla striscia. Tra gli attivisti fermati figurano 29 italiani trasferiti verso il porto di Ashdod. La Global Smooth Flotilla denuncia l'accerchiamento militare come un'aggressione illegale in acque internazionali, avvenuta 4 giorni dopo la partenza di 54 imbarcazioni dalla Turchia per creare un corridoio umanitario. Israele ha comunicato di non aver usato armi da fuoco, ricorrendo invece a mezzi non letali. Intanto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso e la tutela della sicurezza per i cittadini italiani coinvolti. E nelle Maldive i corpi di 2 dei 4 subacquei italiani deceduti durante una immersione in una grotta nell'atollo di Vaavu sono stati recuperati. Oggi è previsto il recupero dei corpi degli altri 2 sub. Le operazioni di salvataggio coinvolgono sommozzatori finlandesi e la guardia costiera maldiviana. Intanto, secondo le autorità locali, emergono dubbi sulla validità dei permessi relativi all'immersione. E in Italia la Procura di Roma ha aperto una indagine per omicidio colposo. Andiamo ora in Africa. Il numero di decessi causati dall'Ebola è salito a 131, mentre i casi sospetti ammontano a 513, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo. Di fronte alla situazione, il Comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunito in via straordinaria per valutare lo stato dell'epidemia. Il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che si tratta di una emergenza di salute pubblica di

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Previsto. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric, ha dichiarato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è impegnata nel potenziamento della sorveglianza, del tracciamento dei contatti, dei test diagnostici, dell'assistenza sanitaria e della preparazione alle emergenze al di fuori della Repubblica Democratica del Congo.
5: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
4: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport, ciclismo. Questo è l'ordine di arrivo della decima tappa da Viareggio a Massa, una cronometro di 42 chilometri. L'ha vinta Filippo Ganna davanti all'olandese Tymen Arensman, distaccato di 1 minuto e 54 secondi in classifica generale. Maglia rosa a Alfonso Eulalio, portoghese, che ha 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Questa sera undicesima tappa da Porcari a Chiavari, che sarà trasmessa in diretta su SBS Viceland e SBS On Demand a partire dalle 8:10. Calcio nella semifinale dei play-off per la promozione in Serie A. Il Monza ha battuto lo Juve Stabia per 2-1 e grazie al pareggio 2-2 all'andata si qualifica per la finale, dove incontrerà la vincente tra Palermo e Cantazzaro, che si incontrano domani mattina. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo prevalentemente sereno, 25 gradi. Adelaide e Melbourne invece possibilità di pioggia, 19 gradi ad Adelaide, 17 a Melbourne. Ad Hobart cielo parzialmente nuvoloso, 15 gradi. Invece cielo prevalentemente sereno a Canberra, Sydney e Brisbane. Le temperature 16 gradi a Canberra, 20 a Sydney e 24 a Brisbane. A Cairns giornata di sole, 29 gradi. E a Darwin cielo prevalentemente sereno, 33 gradi.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS Audio.
11: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia.
12: Non-stop
13: Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi uplabd karvata hai.
16: Far from the partisan politics.
17: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: E sono le 9:11, quasi 12 ore della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, mercoledì 20 maggio del 26, insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Tra poco noi riprenderemo il programma della nostra storia d'apertura e dal conflitto tra Iran e Stati Uniti, giunto in una fase di stallo nonostante le minacce regolari di Donald Trump.
4: E poi parleremo di cinema e andremo a Brisbane. Tra qualche giorno infatti inizia la rassegna Visioni Sarde nel Mondo, nella quale verranno proiettati 7 cortometraggi che raccontano la storia, le tradizioni e la vita quotidiana della Sardegna.
3: E poi ancora nella nostra nuova puntata di Small Business Secrets vi faremo conoscere una storia di trasformazione dalla contabilità al surf fino alla cucina, con la nascita di Osteria Fiorenza a Geelong. Insomma, ci faremo raccontare da Alberto Andolfo i dettagli, per poi chiudere con la rassegna stampa dei quotidiani di oggi.
4: Ci sarà come sempre anche la musica italiana, insomma tanti contenuti anche in questa seconda ora di programma, e quindi restate con noi fino alle 10:00.

0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato della guerra in Medio Oriente dalla prospettiva statunitense. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente americano, ancora una volta alternato discorsi su trattative di pace con l'Iran, a minacce verso Teheran, ribadendo di essere pronto ad un attacco su vasta scala.
1: E noi abbiamo quindi chiesto al giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Gian Piero Gramaglia, una panoramica più dettagliata sul conflitto in corso.
2: Vediamo i fatti in successione. Donald Trump e gli Stati Uniti ricevono una risposta iraniana alle loro proposte, la ricevono all'inizio del weekend, la giudicano insoddisfacente, Trump minaccia la ripresa dei bombardamenti, dice che non resterà pietra su pietra dell'Iran, convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale e i vertici militari per un consulto alla Casa Bianca, ha una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dalla quale emerge che Israele seguirà gli Stati Uniti se gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti, uno scenario un po' rovesciato rispetto a quello del 28 febbraio, l'inizio della guerra, quando era stato Israele a premere per l'avvio del conflitto. In questo caso Israele sembra accodarsi agli Stati Uniti, e poi quando il clima, la tensione era quella di un ritorno al conflitto, e poi le telefonate, le pressioni dei leader, che tra l'altro non sono su posizioni coincidenti in questo momento, dei leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, tutti concordi, sembra, nel chiedere a Trump di soprassedere a una nuova escalation e di tornare a riprendere il filo dei negoziati, cosa che è avvenuta, nel senso che Trump ha condisceso a questa richiesta, però non si ha notizia poi che qualcosa sia successo nelle ultime ore. Quello che è successo sul terreno, cioè più che altro nelle acque dello stretto di Hormuz, è che l'Iran ha insediato una sorta di comitato incaricato di raccogliere i pedaggi dalle navi che vogliono transitare nello stretto.
1: E questa era la voce di Gian Piero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'ANSA, al quale abbiamo chiesto anche di un'altra faccenda che sta facendo nel frattempo discutere negli Stati Uniti, ovvero quella riguardante la decisione di Trump di destinare un fondo di 1,8 miliardi di dollari a quelle da lui definite vittime di

0: strumentalizzazione e guerra legale da parte dei democratici. Una mossa vista da molti come un tentativo di Trump di dare denaro pubblico ai suoi alleati. Ascoltiamo allora Gramaglia, al quale abbiamo chiesto di dirci di più su questa vicenda.
1: Non è per nulla una vicenda chiara, cioè tutto incomincia con una causa intentata da Trump all'Agenzia delle Entrate, cioè all'agenzia che raccoglie i proventi delle tasse negli Stati Uniti, con una richiesta di indennizzo di 10 miliardi di dollari perché l'Agenzia delle Entrate avrebbe fatto filtrare degli elementi di informazione relativi alle sue dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che Trump, per quel poco che si sa del suo pagamento delle tasse, non ha praticamente pagato tasse per i 10 anni precedenti al momento in cui lui divenne presidente per la prima volta, giocando sulle leggi, sugli investimenti delle sue società, sulle perdite delle società. Comunque non ha praticamente pagato tasse e non ha mai presentato, cosa inconcepibile per un presidente americano, salvo che si chiami Donald Trump, non ha mai presentato ai suoi concittadini la sua dichiarazione dei redditi. Fatta questa causa, era poi incominciata a circolare la voce che Trump volesse istituire un fondo da 1,8 miliardi di dollari, quindi un fondo cospicuo, per indennizzare i suoi sostenitori e i suoi amici che sono stati vittime della quella che lui definisce un uso della giustizia come un'arma, e che quindi erano stati colpiti dal Dipartimento della Giustizia o perseguiti durante l'amministrazione Biden. Nella giornata di lunedì, nella giornata americana di lunedì, Trump ha ritirato la causa da 10 miliardi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia delle Entrate ha praticamente contestualmente istituito questo fondo da 1,8 miliardi di dollari, che verrà amministrato da una commissione costituita ad hoc, ma per distribuire soldi a cittadini americani, amici del presidente, che sono stati indagati o perseguiti dalla giustizia perché ritenuti responsabili di reati.
2: E questa la spiegazione di questo fondo da 1,8 miliardi di dollari appena istituito dal presidente americano Donald Trump per i suoi alleati. Noi abbiamo ascoltato la spiegazione di Giampiero Gramaglia, giornalista, esperto di questioni statunitense ed ex direttore dell'ANSA, che potrete trovare in forma integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.

popole mie, vicissitudini. Oggi ho ripreso con il mio bar. Dopo un periodo di solitudine, ecco qui il mocambo tutto in fiore. Ora convivo con un austriaco. Ci siamo comprati un tinello marrone. Ma la sera tra noi non c'è quasi dialogo. Io non parlo tedesco. Scusa, pardon. Ah no, io non parlo tedesco. Scusami, pardon.

curatore sembra un po' un diavolo. Oggi mi ha offerto anche un caffè.

0: Atmosfere jazz con Paolo Conte, questa la ricostruzione del Mocambo, anno di grazia 1975, quindi 51 anni, non è un anniversario, ma lo era l'anno scorso, se può bastare come scusa per mettere Paolo Conte.
1: Eh sì, è sì, una canzone contento. Che ho controllato il significato della canzone, una canzone di riscatto personale. E quindi...
0: Come riscatto personale? Raccontami.
1: Beh, non so molto altro, però la canzone sì, insomma, dedicata al riscatto personale, a superare le difficoltà, le vicissitudini personali, poi per dettagli più approfonditi vi invitiamo a informare.
0: A Paolo Conte. No, grazie,
1: però insomma ce n'è bisogno, abbiamo
0: grazie,
1: tutti riscatti, abbiamo tutti bisogno di qualche riscatto.
0: Condividi anche tu con un'austriaca col tinello marrone?
1: No, la mia ragazza per fortuna non parla italiano, non capisce
0: non
1: quello di cui stia parlando.
0: In onda. Sono le 9:23, noi allora salutato Paolo Conte, adesso ritorniamo in Australia e andiamo a Brisbane, visto che il cinema sardo arriva da Down Under e proprio a Brisbane il 24 maggio verrà ospitata una rassegna che si chiama Visioni Sarde nel Mondo, organizzata dal Sardinian Culture Club.
1: E in questa occasione verranno presentati 7 cortometraggi che raccontano la storia, le tradizioni e la vita quotidiana della Sardegna. Domenico Gentile ha parlato dell'evento con Fausto Zanda, presidente dell'associazione.
2: Visioni Sarde sono già 7-8 anni che ci mandano queste visioni sarde dalla Cineteca di Bologna. Sono i migliori film selezionati fatti in Sardegna. Quindi sono dei cortometraggi che durano massimo mezz'ora, 40 minuti.
3: Coloro che verranno, che cosa si possono aspettare?
2: Beh, innanzitutto si devono aspettare un po', conoscere un po' la Sardegna tramite questi film. E tanto i filmati sono girati un po' dappertutto nella nostra isola. È un po' della cultura, quello che vogliamo promuovere noi, la cultura e le usanze che ci sono in Sardegna. Certamente questi cortometraggi parlano di parecchie cose, cioè c'è Gramsci, c'è sempre riguardo alla Sardegna però.
3: Hai parlato di Gramsci, ma quali sono gli altri film? Ci puoi anticipare qualche titolo?
2: C'è qualche titolo in sardo, tipo Sugan e Sunostu, cioè Il cane mio, che è in sardo, e questo è girato per guardare un po' dalla gioventù di una volta fino ad arrivare a quello che siamo oggi, a essere adulti. Un altro è un western alla sarda, è girato in un villaggio dove si giravano prima i film, e questo è western sardo, che è girato a San Salvatore di Sinis, nel Campidano. Allora, il villaggio che hanno costruito là, San Salvatore, giravano i film. Io parlo negli anni 60, perché mi ricordo io, avevano girato Giarrettiera Colt, parecchi film sempre western, perché hanno costruito questo villaggio col saloon e tutto quanto, proprio tipico western americano. Quindi era una zona, a parte la zona che è un po' sabbiosa, un po' desertica, diciamo, e quindi andava benissimo per girare questi filmati che si giravano negli anni 60.

0: Santa Geppetto.
1: Fausto, in che modo ritieni che la rassegna possa contribuire alla valorizzazione della cultura sarda fuori dall'Italia?
0: Beh, su questo ci sono, cioè, a parte i filmati che facciamo vedere in modo da vedere un po' della nostra cultura, perché sono basati un po' della nostra lingua, perché c'è qualcuno che ha parlato direttamente in sardo, anche se ci sono tutti i sottotitoli in inglese per facilitare capire il filmato. Oltre a quello, le nostre usanze, le tradizioni, i paesaggi che fanno vedere, queste sono cose che noi, come gli altri circoli, cerchiamo sempre di promuovere la cultura e la bellezza della nostra isola, come penso che tutti quanti fanno della loro regione. Adesso questi filmati vanno in giro in tutto il mondo. So che già sono stati esibiti in altri posti in Europa. E in Italia noi come circoli sardi in giro al mondo siamo 110-115 circoli in tutto il mondo, da tutte le parti, da Tokyo all'Argentina, al Brasile, Stati Uniti, tutti i continenti ci siamo. Quindi far vedere questi cortometraggi che ci mandano è una grandissima cosa. L'altro film che vorremmo far vedere è l'ultimo film che è stato premiato anche di questo anziano che non ha voluto vendere la sua terra per costruire villaggi lungo la spiaggia. Quello è un bellissimo film. Il titolo è così. Multimilionari che vorrebbero comprare questa terra, il vecchietto ha detto che quello era del nonno, del padre, del suo e sarà del figlio. E non ha venduto. È uno dei migliori film premiati adesso in Italia, a fine anno, l'anno scorso. E la vita va così. Questo è il titolo del film.
1: Ci saranno opportunità di interazione con il pubblico?
0: Sì, ogni film ci sarà aperto un commento al pubblico. È importante sapere la loro opinione in base a quello che hanno visto, in base. Anche se, ripeto, noi cerchiamo di attirare tutti i simpatizzanti della Sardegna. Normalmente lo facciamo vedere, lo fanno vedere anche alla Dante Alighieri, agli studenti che praticano per l'italiano.
1: Ecco, parlando proprio di questo, in che modo pensi che questo evento può favorire i legami all'interno della comunità sarda in Queensland?
0: Beh, qualsiasi cosa che si fa, si promuove, no? Cioè noi siamo, diciamo, il continente più lontano dell'Italia. Non è facile portare dei rappresentanti perché il costo dei biglietti sono tabù oggigiorno e per manifestazioni così ci attacchiamo, aggrediamo a queste presentazioni di filmati o documentari che ci mandano. La gente, come ho detto prima, una volta che vede i paesaggi e le tradizioni, è molto più facile che a promuovere che si innamorino della nostra isola. A noi la cultura, per noi la cultura è la cosa, le tradizioni, la cultura è la cosa principale per noi sardi.
1: E come immagini ora il futuro di questa rassegna Visioni sarde nel mondo in Australia?
0: Beh, fino a quando c'è gente che vuole partecipare, noi lo porteremo, cioè ce la faremo mandare. È una giornata, diciamo, in compagnia di amici. Si fa il pranzo e poi si chiacchiera del più e del meno, però se c'è un'altra attività collegata al pranzo, è una giornata piena, una giornata tra amici, una giornata di cultura, una giornata di dialogo, perché, ripeto, ci saranno domande che faranno.
1: Dove si terrà questa rassegna, tanto per dare l'informazione a coloro che ci ascoltano da Brisbane?
0: Allora, la rassegna la faremo al Owners Football Club a Astley, a 50 Graham Road, Astley, posto dove abbiamo fatto tante altre manifestazioni perché c'erano le sale adatte per il nostro fabbisogno, diciamo. E contemporaneamente c'è il ristorante, quindi abbiamo l'opportunità di poter non solo vedere e fare la manifestazione, ma anche avere pranzo, fare pranzo.
1: Fausto Zanda, presidente del Queensland Sardinian Cultural Club. Grazie.

0: Grazie a te.
1: E grazie allora anche a Domenico Gentile che ha intervistato Fausto Zanda, presidente dell'associazione, che ci ha parlato della rassegna Visioni Sarde nel Mondo, organizzata appunto dalla Sardinian Culture Club, che parte il 24 maggio.
2: Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo in studio con la storia di un italiano che ha iniziato la sua avventura imprenditoriale qui Down Under.
1: Sai invece una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che bisogna sempre ribadire per chi volesse mandarci un messaggio, per esempio, per chiedere a Jacopo Iannelli di cosa trattasse il riscatto sociale e personale di Paolo Conte, per esempio. 04, com'è il numero 0429-996-263, se volete mandarci un messaggio, fatelo e noi lo leggeremo nella prossima mezz'ora.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:34, orario della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del nostro programma, condotto questa mattina da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Vi ricordo ancora una volta il numero di SMS per comunicare con noi, non soltanto in questo programma ma in tutti i programmi. Lo ricordiamo ancora una volta, dalle 8 alle 10, 0429 996 263.
4: E adesso, come anticipato, passiamo alla nostra rubrica Small Business Secrets, la rubrica di SBS Italian dedicata alle storie di imprenditoria delle italiane e degli italiani qui in Australia. E oggi lo facciamo raccontando la storia di un italiano che è passato dalla contabilità al surf fino a poi diventare l'anima dell'osteria Fiorenza a Geelong.
3: Il suo nome è Alberto Andolfo e ci racconta nei prossimi minuti come ha trasformato la sua passione per la cucina in un passaporto per la libertà e perché oggi il lusso a tavola è sedersi e chiacchierare con lo chef. Ascoltiamolo, intervistato da Ilaria Crociani. Small Business Secrets. Le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
5: Oggi a SBS Italian scopriamo come la passione per la cucina possa trasformarsi in un'avventura transoceanica. Dagli yacht privati in giro per il mondo fino alla tranquillità del Regional Victoria, il nostro ospite ha portato il cuore di Padova a Geelong, aprendo un'osteria dove la qualità e il rapporto con il cliente vengono prima di tutto. Diamo il benvenuto allo chef Alberto Andolfo.
6: Ciao Ilaria, grazie mille.
5: Alberto, cosa ci fa un veneto in Australia?
6: Questa è una bella domanda che mi chiedono in molti, anche al ristorante. Nel mio caso è stato principalmente il surf che mi ha portato in questa zona del mondo. La prima volta che sono venuto in Australia nel 2009, come tanti ragazzi che arrivano nei loro, erano i miei 20 anni così, arrivi qui con tanti sogni, tante speranze, speravo di arrivare qui e con la mia passione della cucina sarebbe stata abbastanza per aprire un locale, però un'amica mi ha accompagnato un giorno a realizzare uno dei miei sogni, che volevo surfare nell'oceano, e quella giornata ha un po' cambiato tutto, perché invece che puntare direttamente sulla ristorazione ho usato la ristorazione che allora conoscevo come semplicemente mezzo per potermi sostenere nel mentre viaggiavo attorno all'Australia per poter surfare quanto più potessi, ecco. Credo che dopo 2 anni mi hanno realmente offerto l'opportunità di rimanere in Australia, mi era stata offerta questa opportunità a Perth, e fu un po' in quel momento in cui io mi ero reso conto che non avevo tutte le documentazioni perfettamente idonee e anche ero come sentito se quello era un po' un punto di non ritorno. Essendo io venuto comunque in Australia non per esigenze di bisogno estremo di lavoro, la mia famiglia gestiva un'azienda tra i quali anche un piccolo ristorante in Italia, mi sono sentito di dover tornare e dare un'altra chance all'Italia.
5: E certo, poi però sei di nuovo qui, quindi sì, qualcosa non ha funzionato in Italia.
6: Certo, penso che insomma ricorderò sempre che mia madre in particolare una sera venne nel mio appartamento e mi guardò un po' negli occhi. Mi dice: senti, io vedo che stai facendo bene nel lavoro, vedo che sei di aiuto nell'azienda, vedo che ci stai mettendo anima e cuore, però vedo anche che non sei te stesso, non sei la persona che ho visto in Australia quando sono venuto a trovarti, perché mia madre poi è venuta anche mio padre, sono venuti un paio di volte.
5: E raccontaci, come sei poi ritornato? Sei tornato direttamente in Australia?
6: No, anche lì c'è stato un bel detour. Dopo che abbiamo fatto questo discorso appunto un pochino con la famiglia, ho intrapreso il percorso alberghiero in Italia tramite una scuola locale.

0: locale di Padova che
1: Quindi
0: offrì.
1: non avevi fatto l'alberghiera
0: No,
1: precedentemente?
0: io sono un ragioniere e dopo la ragioneria avevo la mia agenzia di rappresentanza e quindi facevo una cosa totalmente diversa, impegnando magari il mio tempo libero appunto alla passione della cucina, ma non lo facevo a livello, diciamo, professionale a tempo pieno da subito. Fortuna vuole però che con il diploma di ragioneria mi sono state riconosciute tutte le discipline accademiche al di fuori della pratica e quindi ho potuto fare il corso interamente pratico di tutto quello che mi mancava per ottenere un diploma, ecco, dell'istituto alberghiero. E quindi è così cominciata un'avventura, un viaggio che mi ha portato dapprima negli Stati Uniti, poi a Parigi, un viaggio attraverso il Sud America, per poi partorire l'idea di dire, bene, magari sono l'Australia è il mio sogno, vorrei però arrivarci avendo viaggiato ancora un po', dato che poi nel frattempo avevo conosciuto anche la mia partner, che è ad oggi mia moglie. Quindi abbiamo deciso, un po' anche ci è capitata l'opportunità di lavorare in un catamarano a vela, in una barca a vela, per un anno con una coppia di dottori belgi che erano interessati ad avere un cuoco a bordo, che avesse un po' di esperienza. Io sono sia skipper che cuoco. Ecco, loro siamo partiti da Trinidad e Tobago, titi da lì abbiamo viaggiato tramite il Venezuela, la Colombia, i Caraibi e attraversato il canale di Panama e poi abbiamo cominciato un po' l'avventura attraversando il Pacifico, scendendo dall'Ecuador, le Galapagos e attraversato su le isole Marchesi.
1: E la destinazione finale è stata l'Australia?
0: Certo, anche se siamo arrivati in Nuova Zelanda, ci siamo fermati un po' lì e poi abbiamo volato dalla Nuova Zelanda all'Australia. Anche lì il destino ha voluto che un amico che stava formando il team per un nuovo caffè proprio a Geelong si è fatto avanti insieme al proprietario, praticamente noi eravamo a Tonga e gli hanno offerto lo sponsor.
1: Raccontami com'è venuta l'idea di aprire il tuo ristorante a Geelong.
0: Il ristorante che io ho rilevato capita in un momento in cui si entra nel Covid ed è un anno prima io ero riuscito ad ottenere la mia residenza permanente e quindi ti senti un pochino fuori dal tunnel delle preoccupazioni e delle ansie dovute a visti, sponsor. Quindi io ero pronto praticamente per aprire il mio business, stavo attivamente cercando un amico che all'epoca aveva aperto il suo ristorante da un paio d'anni, credo. Ha avuto durante il Covid un grosso ripensamento sul fatto di voler rimanere in Australia o meno e aveva appena contattato un altro ragazzo che è il mio attuale business partner nel ristorante e questo ragazzo ha detto secondo me Alberto potrebbe essere la persona giusta essendo questo un ristorante molto regionale, tradizionale e conoscendo il mio stile di cucina quindi Giovanni che aveva questo ristorante ha deciso di passarlo a me, alla coppia di Luciano e Natalie che l'abbiamo rilevato insieme ecco, per cercare di mantenerlo quanto più possibile in un ristorante tradizionale.
1: Dicevi che non avete fatto grandi modifiche, come lo avete reso però vostro?
0: Diciamo che negli anni quello che abbiamo probabilmente modificato di più è stato un pochino l'attenzione al cliente. Il servizio nell'hospitality in generale in Australia è sempre stato un tema abbastanza discusso e difficile anche da affrontare per qualsiasi ristoratore perché è sempre stato molto difficile riuscire a trovare personale e riuscire a trovare personale anche che avesse voglia e desiderio di contribuire a un'esperienza eccellente per il cliente. E dopo il Covid si è passati ad avere un QR code sui tavolini che sicuramente ha tolto per tanti business di ospitali appunto, la possibilità di interagire. Sicuramente ha portato anche tanti vantaggi, però non è la ristorazione come noi la vedevamo, come noi la volevamo. E quindi non solo non si è andati verso una modernizzazione magari del sistema ordine del servizio, siamo anche scesi un pochino noi, in primis, cercando di aiutare un pochino la cucina a creare appunto uno standard che potesse rispecchiare quello che era la tradizione regionale italiana, ma di essere sempre più presenti davanti con il cliente. Se qualcuno viene al mio ristorante, si trova magari a bere un bicchiere di vino, a fare due chiacchiere con me, magari per una ventina di minuti.
1: Ma si parla di cucina o si parla di che cosa c'è nel menù o di cosa si parla?
0: Si parla un po' di tutto, onestamente, soprattutto di questi tempi. Sicuramente il cibo è, vabbè, da italiani, insomma, non possiamo nascondere che il cibo è una cosa che mette d'accordo tutti. E abbiamo in questo momento una clientela sempre più erudita, sempre più acculturata nel cibo. E grazie anche all'influsso, ovviamente, di Melbourne, che è comunque una metropoli dove ci sono dei ristoranti fantastici, ci sono dei ristoratori fantastici. Sono in contatto con molto di loro e veramente sono esterrefatto che possiamo avere dei ristoranti, dei prodotti così incredibili dall'altra parte del mondo e che rispecchiano comunque l'italianità nel mondo. Però ovviamente a Geelong, dove per certe cose siamo qualche passo dietro, troviamo sempre più clienti che vanno in Italia già magari per la seconda, terza, quarta volta e quindi non sono più il cliente da spaghetto con le polpette o carbonara con il pollo, ma sono già clienti che capiscono gli ingredienti, capiscono i sapori e soprattutto capiscono quando magari vengono anche presi un po' in giro da certi menù.
1: Quanta indagine viene fatta dai clienti rispetto alle materie prime? Perché penso sempre al valore, no? Che in Italia viene dato al chilometro zero. Esiste anche in Australia il prodotto a chilometro zero? Quanto è importante per te? Quanto è importante per la clientela?
0: Sicuramente, questo è un argomento che si tocca giornalmente con tutti i clienti, specialmente quando si va in un ristorante magari piccolo dove hai la possibilità di assaporare delle ricette un po' più particolari magari della generalità.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Portare il Derek è veramente incredibile e siamo così sfortunati ad averli qui a Melbourne. Insomma.
5: Quindi sei riuscito a selezionare dei fornitori di fiducia che ti garantiscono la qualità del prodotto?
4: Certo, garantiscono la qualità, garantiscono la consistenza.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Ok, io sappia, o comunque in tutti i posti che io ho toccato viaggiando dagli Stati Uniti al Sud America, l'Australia e l'Asia, ovviamente in base al tipo di corso che sono effettuato, quindi se sono fatti 3 anni o 5 anni o il serale o la call accelerato, dato che in Italia molti diplomi vengono proposti a quel pubblico, ci sono anche delle scuole che insegnano semplicemente solo a cucinare, che sicuramente insegnano molto bene, però alcuni dei loro diplomi, per esempio, credo che debbano essere un pochino integrati con alcuni dei diplomi in Australia. Però l'alberghiero sicuramente è riconosciuto e sicuramente è abbastanza per potersi aprire un'attività in Australia inerente col cibo. Questo è stata sicuramente la mia esperienza.
2: Quindi non hai dovuto fare nessun altro esame aggiuntivo?
1: Per quanto mi riguarda, il mio certificato era riconosciuto e non ho dovuto fare. Poi per cultura personale, per avere una sicurezza un pochino più forte a livello di punteggio per il visto, all'epoca quando io ho dovuto richiedere il visto mi sono sentito di fare un RPL per un certificato un pochino più alto, quindi ho fatto un Recognition di Prior Learning, che hanno attestato che sapevo portare una cucina, sapevo gestire un team, sapevo ovviamente apprezzare ed eseguire un menù, e mi è stato riconosciuto, ecco, un diploma un pochino più.
2: E questo ti è stato richiesto per ottenere la sponsorizzazione?
1: No, questo è stato un diploma che ho deciso io di avere qui
2: per maggior garanzia.
1: Giusto per avere, sì, per maggior garanzia. Era un periodo in cui parli con gli avvocati, nessuno ti garantisce nulla, tutti sembra sempre, capito, che tutti vogliono tenerti in quest'etere. Siccome io sono una persona abbastanza determinata e non mi piace passare le mie giornate in preda ad ansie e cose varie, quindi ho cercato di andare giù con i piedi in piombo e fare anche di più di quello che mi sarebbe stato richiesto.
2: Grazie e tantissimi auguri per il ristorante.
1: Grazie mille, è stato un gran piacere.
3: E questa era l'intervista ad Alberto Andolfo, proprietario dell'Osteria Fiorenza a Geelong, intervista realizzata da Ilaria Crociani nella, insomma, parte della rubrica Small Business Secrets. Intervista integrale potrete ritrovarla su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram, o sull'app per podcast che più preferite, ma noi consigliamo la SBS Audio App.
4: No, noi ordiniamo la SBS App.
3: Scaricatela subito se non l'avete
4: immediatamente
3: ancora.
4: Che cos'è Small Business Secrets? È la nostra rubrica dedicata alla piccola impresa italiana Down Under. Se volete raccontarci la vostra storia, ne abbiamo raccolte di parecchio interessanti nel passato, mandateci un messaggio allo 0429 996 263, oppure scriveteci una email a italian@sbs.com.au.
3: E può essere qualsiasi tipo di attività commerciale, non deve essere per forza nella ristorazione, insomma, raccontateci, noi saremo curiosi di raccontare la vostra storia.
4: E con questo noi ci prendiamo la nostra ultima pausa, quando siamo arrivati alle 9.51, al ritorno passeremo in rassegna i quotidiani in edicola questa mattina.
3: A tra poco.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages.

0: start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi ancora per qualche minuto fino alle 10. Diamo il ben ritrovato a Domenico Gentile per la rassegna stampa di questa mattina. Buongiorno Domenico.
3: Buongiorno Carlo, che piacere, buongiorno a te, buongiorno a Jacopo e soprattutto a tutti coloro che ci stanno ascoltando e tutte ovviamente coloro che ci stanno ascoltando in giro per l'Australia e per il mondo.
2: Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dal The Australian, il quotidiano nazionale australiano, che torna a scrivere, pensate un po', sulla riforma fiscale annunciata dal governo.
3: Sì, sembra che i giornali...
2: Tema unico ormai.
3: Tema unico sorprendentemente, perché di solito i giornali dopo una settimana, 10 giorni, smettono di parlarne. Invece si continua a parlare di questo, ma si continua a parlare di questo con titoli abbastanza forti, come quello che propone l'Australian questa mattina, Carlo, che scrive... Race is on to avert a kick in the entrepreneurial groin over CGT plan. È iniziata la corsa contro il tempo per scongiurare un colpo basso. Ovviamente l'Australian si è espresso in maniera un pochino più forte al piano di tassazione sulle plusvalenze. Vediamo che cosa scrive l'Australian. Scrive che la riforma laburista sull'imposta sulle plusvalenze è stata definita da John Poyton, che è un ex membro del Consiglio della Banca Centrale, come una manovra che non porta alcun beneficio proporzionato, che è destinata a penalizzare i lavoratori e a obbligare il governo a un futuro passo indietro. Quindi abbastanza forte questo articolo. Nel frattempo le imprese continuano a fare pressione per una revisione completa del piano, scrive l'Australian. Martedì Anthony Albanese ha annunciato che presenterà al Parlamento la proposta di legge per aumentare le tasse sugli immobili nella prima settimana di giugno. Quindi la legge finanziaria procede a tutta velocità per quanto riguarda il governo. Tuttavia, scrive l'Australian, David Williams, che è uno dei principali esperti del settore, ha criticato duramente il ministro delle finanze Jim Chalmers, accusandolo di far regredire la start-up, quelle imprese appunto soprattutto avviate dai giovani, di 10 anni, quindi regredire di 10 anni le start-up, dando un calcio... Veramente la parola è un pochino più forte quella che propone l'Australia, ma noi diciamo un calcio negli stinchi.
2: Un po' più su degli stinchi, ecco.
4: Moderiamo.
3: Sì, pochino, moderiamo molto.
4: Moderiamo i toni. E Domenico, come dicevamo, a una settimana di distanza dalla presentazione del bilancio federale, i giornali continuano ad occuparsene e infatti se ne occupa anche il The Age, giusto?
3: Sì, The Age, come ha fatto l'Australian, punta i riflettori sui giovani e infatti scrive «Young guns take aim at Albanese's tax ambush». I giovani talenti prendono di mira l'imboscata fiscale di Albanese, quindi neanche i giornali che sono favorevoli al governo, quindi quelli del gruppo Nine, risparmiano appunto critiche alla legge finanziaria. Un gruppo di giovani leader aziendali, scrive The Age, e ovviamente anche il Sydney Morning Herald, ricordiamo i due giornali pubblicati a Sydney e Melbourne, però pubblicano lo stesso articolo, ha scritto che il primo ministro Anthony Albanese, cioè hanno scritto questo gruppo di giovani leader aziendali al primo ministro per chiedere una revisione della riforma fiscale sulle plusvalenze. Sebbene favorevole all'eliminazione dello sconto fiscale sulle plusvalenze e della deducibilità degli interessi passivi per favorire l'accesso alle abitazioni, quindi negative gearing, hanno espresso preoccupazione sull'impatto negativo che la riforma potrebbe avere sugli investimenti produttivi. Allegra Spender, che è indipendente e che è il membro per il seggio di Wentworth. Ricordiamo, Allegra Spender è la figlia di Carla Zampatti, ha invitato il Partito Laburista a procedere con prudenza, mentre la coalizione spinge per coinvolgere le imprese familiari nella sua opposizione a questa riforma fiscale.
2: Domenico, concludiamo con il Sydney Morning Herald, che ci parla di una proposta che potrebbe far nascere un enorme centro residenziale nei paraggi di Sydney.
3: Sì, Sydney, come sappiamo, è poco, molto piccola, il Sydney City, però tutte le altre città che compongono la Greater Sydney, che sono circa 52, oltre 50, in ogni modo formano questa grande metropoli che è Sydney. Ora se ne potrebbe aggiungere un'altra nei pressi di Bankstown, perché dovrebbe essere trasformata nei pressi dell'aeroporto, che è un aeroporto molto piccolo, quello di Bankstown, in un centro residenziale con 30.000 abitazioni, dove, e che dovrebbe poi essere collegata anche da una linea ferroviaria. E quindi il governo del New South Wales sta valutando le opzioni di come usare il terreno che è intorno all'aeroporto di Bankstown.
4: E allora grazie a Domenico Gentile in collegamento proprio da Sydney per la rassegna stampa di oggi. Grazie Domenico.
3: Jacopo, grazie a te, Carlo, e a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano.
2: Una buona giornata da Domenico Gentile. Noi siamo arrivati ai nostri ultimi 40 secondi di trasmissione che abbiamo trascorso in vostra compagnia. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le interviste, non soltanto del programma di oggi, ma dei programmi passati, anche quelli futuri, se vogliamo, sul nostro sito sbs.com.au/italian, e potete sempre rimanere in contatto con noi attraverso i nostri social media.
4: E poi vi ricordiamo che, come sempre, il programma italiano di Radio SBS torna domani mattina dalle 8 alle 10, e quindi da Jacopo Iannelli
2: e Carlo Reglia
4: un augurio di buon proseguimento di giornata, e a domani.
2: Ci risentiamo domani, ciao.
5: Difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
6: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
7: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
8: So, ilang galong gatas yung nakukuha nyo sa bawat araw sa 700 baka?
9: Sa umaga po, nasa 7,000 po ata. Wow. 7 to 8,000 liters.
8: Ano nga bang buhay ng isang naggagatas ng baka o dairy farmer sa regional Victoria? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si TJ Korea.
10: Sa ulo ng mga balita, AI meme ni Anthony Albanese ginagamit ng ilang small business owner bilang pagkontra sa inilabas na federal budget. Agarang aksyon laban sa Islamophobia sa Australia ipinanawagan kasunod ng pamamaril sa isang mosque sa US. At Australian lawyer, bagong abogadong kasama sa defense team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa detalye, ipinahayag ng ilang small business owners sa Australia ang kanilang pangamba ukol sa mga pagbabago sa buwis na inanunsyo sa federal budget. Sa nasabing budget, binago ang sistema ng buwis sa pamamagitan ng pag-alis sa diskwento kung saan ang mga Australian na nagbebenta ng ari-arian ay magbabayad ng buwis sa